0: 98.5
1: to 000
0: FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano, poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia da aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre, mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che

oggi voglio camminare come un treno sui binari, diventare un'emozione che attraversa i tuoi pensieri e seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare, come vento per poterti accarezzare, poi guardarti mentre dormi.

0: 98.5 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

così, sva cumoi tu da te e io sponiamo sa vi, barda zna, dobro si, moje male nota slica osmihnica.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo, se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: 98.5 to 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 to 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

Good morning and kia ora rani te ipopong, tato te ichitanga te kukara ni, kona kono mani tata tō rātio, ko wau teie, ko te ora mechua karere. Good morning ia koe mama Mika, kia ka meteke e te ipopong, kua pai mai a mawe rutu te pia rātio,